tengo una ferita en fondo al cuore. Soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì.

casa dopo un anno. L'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondere.